luce. Per tenere quello che io quiero in una sola mujer. Non te basta con un corazón. Quieres

pasito, pasito, así con disimulito, pasito, pasito, que viene tu papacito, pasito, pasito.